0: Wow, ho pisente no sta sua, a che vuole? Completo
1: Mami.
0: Candela. E io gangsta.
1: Mami, ho piduci.